felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando